0: Quello che non è salato.
1: Quello che è salato, è come che ti faltava.
2: 104.7.7 Unione FM.